0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te,
1: lettura do Evangelio secondo Matteo in lingua italiana.
0: Tra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.

0: Riconoscendoci poveri e bisognosi di perdono, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera, rispondendo in Lui tutta la nostra speranza. Preghiamo insieme cantando.
1: Façamos agora as nossas preces, reconhecendo-nos como pobres e necessitados de perdão.

0: Signore Gesù. Dona a tutti i tuoi ministri la tua sollecitudine.
1: Senhor Jesus,
0: rendi-li appassionati nella ricerca di quanti si sono smarriti.
1: A vossa compaixão. Tornai-os apaixonados pela busca da

0: Benedetto il suo sacratissimo cuore.
1: Benedetto il suo sacratissimo cuore.
0: Benedetto il suo preziosissimo sangue.
1: Benedetto il suo preziosissimo sangue.
0: Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento.

0: María Santísima.
1: Benedetta la Gran Madre di Dio, María Santísima.
0: Benedetta la Sua Santa Immacolata Concezione.